finiamo per pensare alla vita come a un pozzo non esaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia,